0: Mamapé, apé,
1: apendo.
0: Amale, ale,
1: alea.
0: Amapé, apé,
1: apendo.
0: Amale, ale,
1: alea.